Hei nei pahai te aro pura hei tan dei de sei botu. Sapgare in te mo hamon biri handa jere dei. Pihare pite rehendu ha ora con musica pu. Ere mi kena oikomi baikue shemo akanundu.